0: Poi torni per l'onibus.
1: Ma dove vai?
0: Me guai, pa' come crai?
1: Sì, che bien che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapevi inglese, se vi che lo domini.
2: Ya ti dicho, for bye.